Vento d'estate portava i colori sotto un cielo blu. Quando la sera tra giovani amori c'eri ancora tu, che mormoravi in un angolo oscuro